0: mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque...

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia le lusinghe, la corrompe l'orgoglio, l'ambarba le calonne.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

Fantastico, ripeto, se volete, non vi perdete.

0: presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

guardo, io non la firmo. Rider volete, parlo sul serio, vedi e prendete, non prendo niente, vedi.

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa.
0: Pensando a cerebro votare.

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gnani, ma dissemi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme. Ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: Lasciati!
1: Si facciano scongiuro!

manor balena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, ai tu

0: lo confesso. Modi
1: sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, tu è nota la mia dimora.

0: l'anima mia lissum più smuova.
1: Questo narragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo narragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Questo narragno do il tuo cor, casca se il

0: sentisco?
1: Il fulco! Aria, gentiluomo!
0: Fanzo!
1: Pezzente!
0: Presta!
1: Parvi!

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetto,
0: e ognuno
1: i periti che fremono in
0: corpo,
1: abbandoni e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì, ma è la vita più cara non è.

vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corso

Parla! Non so cui tutti erano cortesi amici dei anzi e giocondi.

trionfo. Trionf va nella città sgomenta, con quella squadra ricompor la pace. Si soccorra Montano, al proprio tetto ritorna.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferir

sorte. T'ho molto amico, e qual non ravvisai.

schön. Es fällt nicht bei den Flammen,

e dei barbari. Affiderei la mia birra a un tedesco.

sorte. Quella brutta parola.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Dal Concilio come al Pai!
2: Ti rompisci!

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è Alessandro. Oh, mia.
0: Sto giocando giù per acqua.
2: Zitto, fissi.

0: un altro scarno, bruno, o che ciel quali occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno,
0: ed esso, ed esso.

0: qual moria, qual moria.
1: You're listening to Calm Radio.

0: essere vin via.
1: Un invito alla danza,
0: e il cielo sonore e gli rende.

Amici, voi, e voi, voi, concessor.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.